No, de che megahertz ti vede femo mi gariga curia mi genda lava fita mi show nima lafa mi vaki velani e meha ai hunteri na varang ufa veri varabach veri akangedemu vastamu dekhu.